tsamme xka fmk nege tsamogo tagano nege re bori he tete komsha bori nege re kwe qiyete di tresel katembum